0: Gigant FM, de gezelligste. Gigant
1: FM. C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.